Si chiama praticamente Siente Rosé. Rosa Russo Iervolino annuncia tutto proprio cazzo agli. Quando era ministro degli affari sociali, fa che la legge. Quale legge direte voi? Ma come quale legge? Craxi, Iervolino Vassalli sulle tossicodipendenze, agliù. Roba che chi si fa una canna e robe galera. E poi 4-5 mesi per disintossicarsi, perché chi si fuma uno spaniello con gli amici è un tossico, allora lo devono mandare da Muccioli per disintossicarsi. E così, chi spaccia roba si fa sempre più un miliardo, e chi ha roba invece sa fa, mora sempre più spesso in te cancella. Questo a noi non ci piace e abbiamo scritto questo pezzo. Siente Rosé, Osha, vai. Uè, Ricca, sta pure papariglia.